0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
1: Nočni program.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.